laggiù, tanto c'è il soffrino. Sul pallidetto volto scorgeva il suo dolor, spesso venne sciolto un gran sospiro.